0: Comodoro, Comodoro, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Qué lindo, che. Qué grande, Julito.
0: Próxima.
2: Julito Romero.
0: Chao, chao, chao, chao, chao.
2: Vamos a seguir el guasapero de la cadena.